0: mi seguirle garo, sea mi talaje.
1: La la la la palla bella mia, palla forte, a palla bella mia, si palla forte, alla dalla diva nagala.